Katika shairi letu la siku, tunasikiliza shairi Utenzi na Hadija binti Omari. Shairi Utenzi na Hadija binti Omari.